canale fine. In mezzo al canale fine. Dura in Tashiria Khairi. Kaita yi makonga kowa, ka taimaka wa kowa, ka agaza wa kowa, ka kyautata wa kowa, ran kowa ga Allah, wallahi ka ji daɗi, na yanka jin daɗi. In yadda kana da shi ne, burinka dai a ɓata, ba ka taimako ga kowa, burinka cin mutunci, ko burinka cin amana, malam akwan a tashi, gidaje gami da mata. Sannan gami da mota, ƴaƴa su zo su ƙare, mata su zo su ƙare, mota su zo ta ƙare, ka ga ran komuwa ga Allah, kai ma ta zo ka ƙare, ka ga ranar da kai da babu, daga wallahi babu bambam. Allahu alladhina, Allahu alladhina, ya ilaha rabbana.

potremo sentirla, essendo domande andare. Se che te ne io con aria tutti, se che te ne un babu, anna, e danno, anna.

Hello? Mai sarauta, sargen da ba ka mashi, ‘yan uwa mu shuka hairi. Hairi yana da dana, ‘yan wanda ka shuka hairi. ‘Ya’yanka za su samu, matanka za su samu, jikoki su zo su tadda, tattaɓa kunne su zo su tadda. Sara yi kwanjinki. Don Allah kar mu shuka sharri. Don Allah kar mu shuka sharri. Sharri bai da magani kawo magani sharri kun ga kar ku yi fi.